0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Nočni program.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.